Gli amanti cantano un madrigale. Finita l'amoresca, per riposo, cantano un madrigale artificioso.

0: Gli amanti cantano una canzonetta.
1: Oh, quanto piacque il madrigale, infine!
0: Cantano alquante note peregrine.

0: La zia Bernardina racconta una novella.
1: Qui vi udrassi contar della gazzuola una ridiculosa e industre fola.

capricciata a tre voci. Qui sode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.

0: I cervellini cantano un madrigale.
1: Oh, che bestial capriccio naturale!
0: Mo, stiamo attenti a un serio madrigale.

Intermedio di venditori diffusi. Al partir delle bestie giunse al pari un intermedio lesto di fusari.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari e al loro partire cantano un madrigal grato a sentire.

Gioco del conte. Propone un bel bisticcio il dolce umore, poi lascia star sonando le 3 ore.

Vinata di Brindisi e ragioni. Canto falsetto alto tenor e basso, col cantinier bevendo, hanno un bel spasso.

0: falsetto ed il contralto.
1: Che vino è questo, o cantiniere?
0: Questo da noi viene detto in versiero.
2: Versiero, buon versiero, io ti riservo mo un fancio.
0: Rindesi al basso col contralto belli umori.
1: Che vino è questo, buon compagno?
0: Questo da noi vien detto fin trigoro.

0: questo da noi ha detto Codriale.
1: Oh, dolce Codriale, entrami in corpo mio.
0: Brindisi
1: a tutta
0: la comunità.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli.

Il diletto moderno licenza e di nuovo invita. Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena.

Fin tanto che visse Bertarino e tuo consorte, ti celai, Rodelinda, il foco mio, or che la di lui morte giustificò le mie speranze.

E son divenuto infido per esser giusto. T'offersi la mia mano e la sdegnasti, m'offri adesso la destra e la rifiuto. Ora soffrilo in pace.

0: Ah, eppure tu poi con essi ho ricoprati il regno.
1: Garibaldi, il felò,
2: freno lo sveglio.
3: Ai delle mie sventure, perfido tanto a dire di parlarmi.
0: Grimaldo ti chiede pronta obbedienza e non contrasto. O stringi con le sue nozze e crini.

ti rende a men superba e più prudente. Grimaldo consente di riporre in tua mano or la tua sorte. Pensa, ed in breve levi, o il trono per tuo figlio, o

0: curerò tutto suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scaccia il timore, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo fulmine del suo sdegno.

0: che sperciura tradisca la sua fe, che pura insidi l'onestà, che cruda con nasi mie spietate, ingiuste e tempie,
1: sparga sangue reale,
0: così l'usurpatore il nome adempie.